0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio.
2: Tim Radio.
3: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz FM stereo.